Euzosala. Ngithi uzosala wena. He mina nokabza skibili pass baba. Nabo abantwana abagcwele ebhasini. Hey, mina nginamali. Khipha imali sihambe baba. Uzoba ingoqo la. Nabo abantwana abagcwele ibhasi. Hlele nokabza. Ubhizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sihambe.